0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio, e c'è naturalmente chi li odia, e costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni, e noi ve le faremo ascoltare dagli anni 60 fino ad oggi in un'estate tutta italiana.

0: Un'estate tutta italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati, un altro appuntamento con Mi Ritorni in Mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Sorellella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri, al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

siamo noi, siamo noi, siamo noi, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Buongiorno, buongiorno, buon dì amici, buongiorno a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7:31, fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La mattina di questo giovedì mattina, tra l'altro 23 luglio, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali poter partecipare e prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo come sempre nel vivo di questa puntata di oggi con l'argomento centrale, che però non vi spoilerò subito, ma ne parleremo tra poco. Però ciò che posso anticiparvi è che sempre nella seconda ora ci raggiungerà un ospite speciale, una ospite anzi, che tra l'altro sui nostri canali social abbiamo già annunciato, vi abbiamo già spoilerato, quindi mi raccomando, io mi invito sempre anche a seguirci sui nostri social, perché lì potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo gli eventi ai quali andiamo, ai quali partecipiamo, e potete anche scoprire proprio lì, sempre in anticipo, i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione in studio da noi. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, oppure tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti, podcast original interessantissimi. Io ho cominciato un podcast, cioè ne ho cominciati diversi, adesso sto ascoltando Sinceramente Fragili, bellissimo. E poi ovviamente, a prescindere da questi podcast, trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana, e potete portarci ovunque, ovunque andate, in palestra, al supermercato, al lavoro, a fare una passeggiata, in viaggio, perché tramite la nostra applicazione, ragazzi, potete ascoltarci anche se siete, non lo so, in Spagna, a Barcellona, se siete in America, insomma potete ascoltarci ovunque vi trovate. Scrivetemi che fate, dove siete e dove state andando. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono se volete interagire live con me. E cominciamo questo giovedì con la carica giusta. Arriva Irama con Cabana.

Madame Marrakesh, volevo capire, qui su Rai Radio tutta italiana sono le 7:41, siamo in diretta, io sono Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo giovedì? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. Io poi vi ricordo che potete sia usare questo numero di telefono, ma potete scriverci anche tramite i nostri account social, tanto io il telefono della radio ce l'ho proprio qui vicino a me, quindi vi leggo subitissimo, è sempre live. E poi tra l'altro, come sempre, questo scambio di mattinate, vi racconto anche la mia, che è iniziata bene, anzi molto bene. Non vorrei, dicendo questo, non vorrei un po' tirarmela da sola, però è iniziato tutto bene, anzi, per rendere il tutto ancora più perfetto mancherebbe solo una cosa: la colazione. Ragazzi, infatti ieri è arrivata Express in studio, quindi io ci riprovo anche oggi, magari si replica, tentar non nuoce. Comunque, nel mentre che aspetto che mi raccontiate un po' le vostre di mattinate, cominciamo con le notizie più curiose e direi di cominciare da questa, perché il nostro corpo vorrebbe evitarla, eppure sempre più persone scelgono una doccia gelida per iniziare la giornata. Qual è il motivo perché si fa questo? Il motivo è molto semplice e si chiama ormesi. La premessa dalla quale è giusto partire è il fatto che il nostro corpo possiede la straordinaria capacità di adattarsi a ogni tipologia di situazione e a volte ha bisogno di essere anche messo un po' alla prova. Esiste infatti questo fenomeno chiamato ormesi. Quando lo stress è breve, è controllato ed è seguito anche dal recupero, può stimolare il corpo ad attivare meccanismi di adattamento e riparazione, ed è un po' lo stesso principio con il quale funziona anche l'allenamento. Cioè, durante l'esercizio i muscoli subiscono un piccolo stress, ma è proprio da quel processo che poi permette loro di diventare più forti. Anche l'esposizione al freddo viene studiata in quest'ottica. Una doccia fredda gelida o un bagno in acqua gelida rappresentano uno stress acuto per l'organismo, che mette in moto però una serie di risposte fisiologiche per adattarsi. Ovviamente con questo non voglio dire che il freddo sia una cura o che faccia bene a chiunque, no, la ricerca è ancora in corso e gli effetti possono variare da persona a persona, però l'idea interessante è un'altra: che evitare qualsiasi tipo di stress non rende automaticamente il corpo più forte, anzi a volte proprio i piccoli stress nelle giuste dosi e allenare anche la nostra capacità di adattamento è importante e può aiutarci tantissimo. E voi ragazzi, riuscireste mai a fare questa doccia gelida ogni mattina, a iniziare la mattinata così? Fatemi sapere, perché io non temo di non ce la faccio. Io anche quando è estate me la devo fare a 40 gradi la doccia. 334 60 45 640, così iniziamo a parlarne insieme. E poi tra l'altro, visto che stiamo parlando un po' di docce, di caldo, perché ovviamente questo caldo non ci molla, anzi sta diventando ancora più intenso, c'è un rimedio che sta spopolando tra i più giovani, ma questo non è un rimedio tecnologico, non ha niente a che fare con la tecnologia, ma stiamo recuperando un po' le tendenze delle nonne. Più di così non vi dico, ne parliamo tra pochissimo. Adesso arriva Cesare Cremonini con Logico qui su Rai Radio tutta italiana.

fa impazzire Sfera Ebbasta e Blanco qui su Rai Radio tutta italiana, e devo dire che con questa canzone io torno automaticamente nell'estate del 2021, quando Blanco, diciamo, ha avuto proprio il suo, penso, massimo hype. È proprio in quell'estate che è venuto, è uscito, no? Prima era una cosa molto di nicchia, lo ascoltavano solo determinate persone, e poi invece è diventato molto più tra virgolette commerciale e si è conosciuto maggiormente. Andiamo un po' a leggere i vostri messaggi, perché abbiamo cominciato la puntata di oggi, di giovedì 23 luglio, con la prima notizia relativa alla decisione che stanno prendendo sempre più persone nel farsi una doccia gelida ogni mattina. I vostri messaggi sono tanti, quindi andiamoli a leggere un pochino. Allora, il primo messaggio è: ciao Chiara, sono Roberto, mi saluti? Ma certo Roberto, buongiorno! Mentre un'altra ascoltatrice, Carlotta, ci scrive: ciao Chiara, mi sintonizzo sempre sulla vostra radio per ascoltarti. Grazie Carlotta, grazie mille. La mia giornata è iniziata bene e in tutta sincerità non avrei mai il coraggio di farmi una doccia ghiacciata quando mi sveglio, nemmeno con 50 gradi fuori. Un saluto a te Carlotta. Infatti, come dicevo anche prima, no, io non nemmeno ho il coraggio di farmi una doccia così fredda poi la mattina, ti sei appena svegliato. No, non esiste. Io anche d'estate con 10.000 gradi fuori io me la devo fare bollente la doccia, non esiste. Un altro ascoltatore, Stefano, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, come sempre ti ascolto in macchina mentre vado al lavoro e mi fai tanta compagnia. Buona giornata a te Stefano, grazie di seguirci sempre. Bravi ragazzi, continuate a mandarci altri messaggi, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero. Io ve lo ridico sempre, ve lo ricordo spesso, così se ve lo foste perso ce l'avete di nuovo. E poi ci eravamo lasciati anche prima con questa curiosità, no? Quale sia questa tendenza estate 2026 che soprattutto nei più giovani sta spopolando. Ebbene, non l'avrei detto nemmeno io, ma ad oggi ogni ragazzo Gen Z non esce di casa se non ha con sé il ventaglio, accessorio che si conferma protagonista assoluto dell'estate 2026 e tra l'altro poi anche un ottimo rimedio contro il caldo record e l'afa che sta investendo l'Italia, ma non solo. E ciò non è che lo dico io ragazzi, è proprio, lo afferma la fisica, dicendo che il ventaglio batte tutti, non c'è condizionatore che tenga. A questo punto ci potremmo chiedere tutti: vabbè dai, ma è davvero meglio del condizionatore, ma come fa? E la risposta ragazzi è proprio nel funzionamento del nostro organismo. Infatti il nostro corpo ha una temperatura compresa tra i 36 e i 37 gradi Celsius e per raffreddarsi produce sudore, e proprio l'evaporazione del sudore permette di disperdere il calore e di regalarci quella piacevole sensazione di freschezza che abbiamo abbandonato penso da maggio, neanche da aprile. Quando però arriva l'afa, il problema non è soltanto la temperatura elevata, ma soprattutto l'umidità. Dobbiamo infatti immaginarci un po' l'umidità come se fosse tante piccole goccioline nell'aria, ok? E che queste vanno a impedire al sudore di evaporare, creando una sorta di tappo sul nostro corpo, ed è proprio qui che entra in gioco il ventaglio, perché andando a muovere l'aria davanti al corpo, il ventaglio allontana questo strato di aria calda e umida che si forma sulla pelle, favorendo nuovamente l'evaporazione del sudore. E questo è il motivo per cui la sensazione di sollievo creata dal ventaglio è praticamente immediata. E se non abbiamo il ventaglio, nessun problema, perché ci sono tanti altri rimedi che possono sostituirlo, ma ne parliamo tra pochissimo, perché adesso su Rai Radio tutta italiana arriva un grandissimo gruppo, i Maneskin, con Zitti e Buoni.

0: Levante, Delia, Serena Brancale al mio paese qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:10 e devo dire che è proprio impossibile avere un cattivo umore con queste canzoni, con queste hit. Poi loro si sono proprio confermate le protagoniste assolute di quest'estate 2026 con questa hit che penso la sappiamo tutti a memoria ormai, anche se non l'ascoltiamo perché magari non ci viene in mente di metterla in macchina eccetera, ma talmente che passa eccetera che l'abbiamo imparata ormai. Ci è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore, sempre Roberto, ci scrive: ciao Chiara, io ti ascolto sempre con l'app quando prendo il bus. Bravo Roberto, mi raccomando, continuate ad ascoltarci sia tramite la nostra applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove non solo trovate tantissimi podcast molto interessanti, ma trovate anche ovviamente la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana. Ovviamente abbiamo anche un altro messaggio tra l'altro vocale, quindi io ve lo faccio ascoltare subitissimo, speriamo che ce la faccio, sì.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina tutta italiana.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina è iniziata con una bella passeggiata al mare, a passo veloce.
0: Brava.
1: Il mare è bellissimo e poi ti restituisce sempre vibes positive. Buona giornata a tutti.
0: Brava Teresa, grazie infinite per il messaggio vocale, è bellissimo poter ascoltare le vostre voci. E poi mi è piaciuta Teresa perché è una nostra affezionatissima ascoltatrice e sta imparando tutti i termini Gen Z con good vibes, il chill. Brava Teresa, mi piace tantissimo. Ok, apriamo un'altra parentesi, affrontiamo un'altra notizia, perché al giorno d'oggi una caratteristica fondamentale che è sempre più richiesta, che ci viene sempre più richiesta dalla società stessa, è l'essere multitasking. Ma ragazzi, esiste veramente secondo voi questa caratteristica? Secondo uno studio, fare più cose insieme può farti perdere fino al 40% del tempo, pensate. Infatti rispondere a una mail mentre si ascolta una riunione, oppure controllare il telefono mentre guardiamo una serie, non è affatto produttivo. In generale passare da un'attività all'altra pensando di essere più efficienti in realtà è solo puramente un'illusione. Perfetto, io che faccio 3.000 cose insieme, illusione. Bene, grazie alla scienza. E il motivo è molto semplice, perché il nostro cervello probabilmente non sta facendo più cose insieme, sta solo cambiando continuamente obiettivo. E

ogni volta che si passa da un compito all'altro c'è un costo, una parte dell'attenzione resta ancora agganciata a quello che si stava facendo prima, rendendo molto più difficile potersi concentrare sulla nuova attività. È quello che infatti viene chiamato attention recede. Anche se hai già cambiato pagina, magari il tuo cervello non ha ancora completamente chiuso quella parentesi precedente. E la cosa più curiosa, ragazzi, è che chi pensa di essere bravo nel multitasking è spesso anche chi fatica di più a filtrare le distrazioni. La vera abilità non è saper fare tutto, non è fare tutto contemporaneamente, bensì è sapere cosa viene prima. A volte capita anche a me di fare tante cose insieme, poi purtroppo ho sempre paura di farne tante, ma di non farne nemmeno una bene al 100%, e quindi mi rende doppiamente ansia. Però devo dire che ogni tanto è vero, la concentrazione, poi, perché molto spesso io rimango ancorata a quello che stavo facendo prima e magari ci ripenso, dico però potevo fare così, però potevo fare così, adesso modifico questa cosa, magari nella scaletta che mi devo preparare per modifico questa virgola. È verissimo, è verissimo, quindi ne parliamo tra pochissimo e fatemi sapere anche voi se magari siete super performanti o non riuscite a fare due cose insieme. 334 60 45 640, perché adesso arriva un grandissimo artista qui ai nostri microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, arriva Tiziano Ferro, ma anche in duetto con un altro grande artista per la nostra generazione, per la generazione Z, ossia Lazza.

Luca Carboni, Mare Mare qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:25, tra l'altro sta anche per arrivare qui la nostra ospite per questa mattinata di giovedì 23 luglio, sui nostri social ve l'abbiamo già spoilerata e quindi infatti vi ricordo sempre di doverci seguire anche lì, seguirci sui nostri account social, lì vi anticipiamo tantissime cose, condividiamo tanti backstage divertenti, tante cose, tante chicche ragazzi che in diretta non possiamo farvi vedere perché poi un conto è il video, un conto è tutto il coinvolgimento che porta un contenuto sui social, un conto è sempre la diretta. Ci eravamo anche lasciati prima con la notizia relativa all'essere più o meno multitasking. Secondo uno studio che abbiamo anche appunto raccontato precedentemente, questa abilità, questa caratteristica non è così performante, non siamo in realtà così multitasking, fare più cose contemporaneamente non è così producente alla fine, anzi ci porta a distrarci di più, non avendo chiuso le cose di prima non riusciamo neanche bene a concentrarci, a focalizzarci sulle cose nuove. E tanti sono i vostri messaggi, direi quindi di iniziare a leggerne qualcuno e cominciamo con il messaggio di Flavia. Ciao Chiara, buongiorno, la notizia del multitasking è verissima, mi ritrovo a lavorare e studiare in contemporanea ed è difficilissimo concentrarsi su entrambe le cose, con tanta fatica cerco di fare tutte e due, non vedo l'ora delle ferie, che arrivino le ferie, un saluto. Ciao Flavia, anch'io non vedo l'ora che arrivino le ferie e hai tutta la mia comprensione e stima, perché anch'io studio e lavoro in contemporanea e so che cosa significa e non è molto semplice. Andiamo a leggerne un altro di messaggio, ci scrive Lorenzo e ci dice: buongiorno Chiara, allora cerco credo che l'essere multitasking non faccia per me, ok? È già tanto se faccio una cosa alla volta, forse è un problema di noi uomini, un saluto. Allora Lorenzo, se io dovessi commentare questo messaggio non so se poi mi dicono che sono a sfavore degli uomini e a favore delle donne, però oggettivamente anche mio fratello, insomma, se fa una cosa è già tanto. Melissa ci scrive: ciao Chiara, è verissimo, cerco sempre di fare più cose contemporaneamente ma c'è sempre un qualcosa che mi dimentico, mi perdo per strada, però vabbè, l'importante è provarci. Ciao Melissa, grazie che ci segui sempre, ed è vero, l'importante è comunque questo, l'importante è provarci, poi insomma se ci dimentichiamo qualcosa, vabbè ragazzi, ma siamo umani alla fine. Continuate a scrivermi, nel frattempo apriamo un'altra parentesi ancora, perché una notizia fresca fresca che ci arriva dalla Francia: il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Questo è un tema che è proprio dibattutissimo, mi sembra qualche mese fa l'Australia l'avesse completamente fatto questo divieto per i minori, e anche la Francia insomma si è adattata a questa tendenza, che secondo me non è la strada vincente. Secondo me la cosa migliore è responsabilizzare questi ragazzi, soprattutto i minori, è una fascia d'età, quella dell'adolescenza, molto particolare, facilmente influenzabile, quindi se noi riusciamo, anche magari i genitori, la scuola, insomma delle istituzioni importanti riescono a comunicare bene con il ragazzo, con l'adolescente, e fargli capire come si devono usare in maniera produttiva, in maniera efficace, in maniera positiva i social, non c'è bisogno di vietare, perché poi il divieto rende ancora, c'è tutto il fascino del proibito, e quindi secondo me non è una cosa fantastica. Però fatemi sapere anche la vostra, assolutamente, 334 60 45 640. Nel frattempo la nostra ospite è arrivata, quindi le vado a microfonare e torniamo subitissimo in diretta con voi. Nel frattempo arriva Samurai J con Ossessione.

0: Santa.
1: H7 LDA Santa qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:38 e come abbiamo spoilerato, come ho detto anche io prima, anticipato prima, la nostra ospite di questa mattina, giovedì 23 luglio, è arrivata. Benvenuta Fiamma Parente.
2: Buongiorno a tutti, grazie Chiara.
1: Come
2: grazie.
1: Stai?
2: Io tutto bene, tu?
1: Bene, bene, tra l'altro è bellissimo riaverti qui in studio. Poi Fiamma, siamo carissime amiche, siamo due rosse, quindi è un duo potente che state ascoltando in questo momento. E poi tra l'altro Fiamma è un'attrice in ascesissima, l'avete vista, è stato un volto di Rai 1 con la fiction Don Matteo. Come è andata già questa esperienza?
2: Allora, sicuramente è stata una delle esperienze più belle della mia vita. E, con un cast ovviamente strepitoso, per me è stato assurdo entrare a far parte di questo grandissimo gruppo, di questa grande famiglia, perché in realtà è stata proprio una grande famiglia, è così. Mi hanno subito accolta con un grande calore a dir poco, ecco, mi sono proprio sentita subito a casa. All'inizio avevo un po' di timore, ovviamente, perché un cast così formato già da tantissimi anni, grandissimi attori, quindi questa ansietà la sentivo, però già dal primo momento, dal primo giorno, Raul e tutti gli altri attori mi hanno fatto sentire proprio a mio agio, e quindi da lì è stato uno studiare, un lavorare, un crescere insieme sotto tutti i punti di vista.
1: Molte volte anche le persone, magari i nostri ascoltatori, gli spettatori di Rai 1, vedono il prodotto finito, no? La serie così confezionata, ma non sanno che dietro c'è tanto lavoro. Qualche backstage che ci puoi raccontare da un Matteo carino, curioso, simpatico?
2: Vabbè, tantissimi ce ne sono stati, perché comunque sono stati 10 mesi di lavoro, no?
1: Wow.
2: Come puoi immaginare, ce ne sono tanti. Beh, sicuramente sono stati moltissimi momenti in cui non riuscivo a trattenere le risate durante le scene in canonica, quando ero con Natalie e Francesco Scali, no?
1: Sì.
2: Perché lì proprio mi veniva tantissimo da ridere quando loro scherzavano, perché improvvisavano in quei momenti, proprio nel momento della scena, delle scene, e quindi era proprio difficile trattenere questa risata, e infatti io speravo sempre di non essere inquadrata in quei momenti, quindi tipo cercavo la camera per dire ma mi vedo?
1: Non mi inquadrate.
2: No, però poi piano piano con il tempo ho imparato a trattenermi. E no, al di là di questo c'è stata una scena che è stata molto divertente da girare, ad esempio, che è stata quella del uno dei primi episodi, ecco, mi sembra del terzo, in cui eravamo io e Edoardo Miulli, che interpretava Giona, quindi la coppia, insomma, siamo la coppia della serie
1: e
2: della stagione.
1: Della stagione.
2: Grazie.
1: Eravamo veramente perfetti insieme.
2: Grazie. Quindi c'era questa scena in moto e dovevo urlare, no? E ridere di gioia, no?
1: Ah,
2: che stavamo andando
1: okay.
2: A fare questo giro, e quindi in cuffia, diciamo, avevo un microfono, ecco, che dove il regista mi dava tutte quante le indicazioni.
1: Ok.
2: Quindi diceva tipo alza le braccia, ridi, urla. E quindi dopo un po' mi veniva da ridere davvero, capito? Perché poi la gente diciamo in città, a Spoleto, passava davvero, quindi mi vedeva che urlavo.
1: Chissà che avranno pensato.
2: Esatto, sì.
1: Che scena assurda.
2: Bellissimo.
1: Beh, questo è carino.
2: Sì.
1: Raccontiamo anche ai nostri ascoltatori il tuo personaggio, qual è stato, perché sei entrata in questa serie, proprio nell'ultima stagione di Don Matteo.
2: Sì, sì, la quindicesima. Io ho interpretato Maria, che è una new entry appunto in canonica, che viene accolta da Don Massimo in canonica, ed è una ragazza madre, quindi ha 16 anni e si ritrova incinta, però non ricorda nulla, perché ecco, ha sbattuto la testa, è caduta e quindi non ricorda niente, ha perso completamente la memoria, e quindi poi starà a Don Massimo aiutarla a ritrovare tutto questo suo passato. Quindi diciamo che è un personaggio che ha una storia dura alle spalle, perché comunque poi durante la stagione si vede che lei man mano che passa il tempo, passano gli episodi, si vede che questo passato, no, che ritorna da lei è spaventoso, cercano di rapirla.
1: Oddio.
2: Quindi insomma poi insomma, poverina, diciamo che si ritrova in situazioni difficili perché poi si rende conto che probabilmente non può fidarsi di nessuno, che mette in pericolo suo figlio e chi abita con lei in canonica, e quindi poi decide di scappare.
1: Ah, proprio scappa?
2: Scappa per ritrovare se stessa, per ritrovare ciò che era prima.
1: Ma ci riesce a ritrovare se stessa, cioè riesce a capire perché la rapiscono?
2: Sì, sì, okay. Riesce a capirlo grazie all'aiuto di Don Massimo, di Carabinieri, di Giona, che comunque poi la va a ricercare, no?
1: Il suo ragazzo,
2: sì,
1: okay,
2: sì, sì.
1: Okay.
2: E quindi poi tutto questo passato riesce fuori e Don Massimo l'aiuterà a superarlo, ecco.
1: Bello, bello.
2: Sì, sì, sì.
1: Anche essere comunque, interpretare un ruolo così complicato di una donna, di una ragazza madre, non è stato facile. Penso che anche mettersi nei panni di una situazione del genere, complicato.
2: Sì, no, è stato molto complicato, anche perché diciamo che io non ho
1: figli.
2: No, non ho figli e poi soprattutto non ho questo senso materno, no, dentro,
1: sì,
2: di
1: sì,
2: me, capito? Quindi questo è stato un po' difficile. Poi con il tempo, ovviamente con questi 10 mesi di lavorazione, poi diciamo che mi sono abituata e mi sono sempre di più immedesimata nei panni di Maria, no? Però non è stato affatto semplice. Ho preso ispirazione dalla compagna del mio papà, che ha una bimba molto piccola che è la nostra sorellina, cioè la sorella di mia e di mia sorella, siamo tre sorelle, quindi Rebecca è questa sorellina più piccola, e quindi quando è nata io avevo 15 anni, quindi mi ricordo benissimo come ho vissuto questa esperienza dal di fuori, no? Vedendo Samantha, che appunto è la compagna di papà, e poi ho anche un'amica molto vicina che ha vissuto un'esperienza del genere, quindi proprio pochi anni fa, quindi ho preso ispirazione da loro e ho cercato di riportare queste cose che ho visto, che ho sentito nel mio personaggio e in quello che ho dato al personaggio, ecco.
1: Bene, bene, infatti trarre, diciamo, ispirazione poi da situazioni realmente accadute credo che sia la cosa migliore e vincente che si possa fare. Però ovviamente non hai fatto soltanto questo, non hai preso parte soltanto a Don Matteo, è una delle tante serie nelle quali hai recitato. Ma prima, perché sennò spoileriamo tutto subito ai nostri ascoltatori, non va bene, dobbiamo tenerli un po' con la suspense. Vuoi un saluto alla prossima canzone?
2: Sì, perché è una proprio delle mie fisse del momento.
1: Vai.
2: Why Girl Wasted di Anna.
1: Dai!

0: Michele Zarrillo, 5 giorni qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:55 e io ormai qui in studio non sono più da sola, ma abbiamo Fiamma Parente, attrice.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo parlato già adesso, già Fiamma ci ha fatto già una panoramica estremamente dettagliata sulla sua ultima experience di fiction, perché abbiamo visto Un volto di Rai 1 con la fiction appunto Don Matteo, 15ª stagione. Perfetto. Però ovviamente stavamo dicendo, vi abbiamo lasciato con questa suspense, che ovviamente Fiamma non ha preso parte soltanto a questa fiction, ma tante altre, anche dei film che sono già usciti oppure devono uscire ancora.
1: No, ho preso parte a questo film intitolato Voglio guardare, diretto da Stefano Incerti, però non è ancora uscito.
0: Quando uscirà?
1: Non lo so, non si può dire.
0: Vabbè, non vogliamo spoilerare quello che non si può spoilerare, noi anticipiamo quello che si può. Leggiamo un messaggio che ci è arrivato proprio per Fiamma, perché qui ragazzi siamo diventati molto romantici, ma i nostri ascoltatori sono molto romantici, molto molto carini, molto affezionati, e ci dice: buongiorno, una dedica per Fiamma. Dio benedica i camionisti che hanno trasportato il cemento e lo hanno utilizzato per costruire l'ospedale dove sei nata. Dove sei nata?
1: Ad Avezzano, in provincia dell'Aquila sono nata.
0: Bene. Ah, ma davvero?
1: Grazie, comunque grazie per la dedica, dolcissimi. Vi amo.
0: All'Aquila penso ci sono stata qualche settimana fa, perché c'era la partita del cuore.
1: Ah sì, ho visto.
0: Hai visto
1: sui social.
0: Mi sono sentita molto giornalista sportiva, proprio a bordo campo.
1: Bello,
0: vero? Andavo a intervistare i calciatori, che poi ovviamente erano cantanti e politici prestati alla partita del cuore. Beh, tutto a scopo benefico per aiutare il popolo venezuelano, però mi sono sentita comunque molto giornalista sportiva style.
1: Sì, bellissimo, ho visto.
0: Ti posso dire,
1: ti è piaciuta l'Aquila?
0: Sì, vabbè, io ho visto solo lo stadio.
1: Ah, ok. Vabbè,
0: purtroppo
1: ci sta.
0: Non ho potuto vedere nient'altro. Però lo stadio è molto carino.
1: Sì. Cioè, no, è bellissimo. Sì.
0: Tu lì tifi qualcosa in particolare, qualche squadra?
1: No.
0: A tifoso?
1: No, non sono un tifosissimo.
0: Ti interessa? Beh, perfetto. La musica sì, ti interessa invece.
1: Certo.
0: Dici qual è il tuo genere musicale preferito?
1: Allora, a me piace molto tutto il repertorio musical, perché comunque ho studiato teatro e musical per 4 anni e è una cosa che comunque sto mandando avanti anche adesso, nonostante gli impegni lavorativi sul set, ecco.
0: Giusto.
1: Diciamo privatamente, singolarmente, sto comunque mandando avanti lo studio del canto, del musical in generale, da sempre. E quindi mi piace tutta questa questo genere qua, e poi ho sempre ascoltato sin da quando ero bambina proprio Lady Gaga, Ariana Grande, quindi tutte queste cantanti diciamo pop americane. E poi mi piace molto anche il rap, soprattutto tutta la scena italiana la seguo abbastanza.
0: Dici qualcuno italiano, mi hai citato tutti stranieri, siamo su Rai Radio tutta italiana.
1: Ah ok, di italiano vabbè, adesso sono in fissa con Anna perché la stimo tantissimo.
0: È la rapper più ascoltata, donna,
1: sì,
0: più
1: esatto,
0: ascoltata.
1: Esatto. Quindi, seguo molto anche Elodie, mi piace tanto Elodie.
0: Elodea,
1: esatto.
0: Torna presto nei palazzetti, vogliamo vederti in concerto,
1: sì,
0: in tour.
1: Sì, infatti spero di riuscire ad andare.
0: La prossima volta andiamo insieme.
1: Ah, cioè, per forza, organizziamo.
0: Mi sentirei male.
1: Assurdo.
0: Ragazzi.
1: Poi mi piace molto anche Annalisa.
0: È un'altra con i capelli rossi.
1: Sì, vabbè, poi lei ha una voce pazzesca. Giorgia.
0: Giorgia.
1: Sì, assolutamente.
0: Ok, quindi abbiamo capito che Fiamma sei molto sul classico, diciamo commerciale, sul
1: commerciale pop.
0: Rap,
1: però diciamo anche soprattutto pop, ma più che altro anche musical l'ascolto molto, perché prendo ispirazione proprio per studiare poi tutto quanto questo tipo di repertorio, ecco.
0: È vero.
1: Quindi musical ti direi.
0: È vero, è verissimo, anche perché Fiamma mia, un'altra volta che ci eravamo incontrate, ha saputo cantarmi a cappella senza nessun preavviso, senza scaldarsi la voce, ha preso e si è messa a cantare ed ha una voce pazzesca.
1: Grazie.
0: Io non so se tu volessi in questo caso anche oggi replicare, dare così un assaggio ai nostri ascoltatori, se vuoi anche non subito, possiamo riscaldare. Vuoi farlo subito?
1: Come preferisci tu?
0: Ah,
1: non lo so.
0: Sì, vuoi sì.
1: Che ti canto? Clean Me Softly, ok.
0: Quella dell'altra volta era super. Vai.
1: Okay.
0: Beh, ce l'hai italiana però?
1: No, italiana no.
0: Non ce l'hai?
1: No.
0: Va bene anche questo.
1: Ok. strumming my pain with his fingers.
0: Hey, hey.
1: Singing my life with his words.
0: Wow.

0: bravissima Fiamma, cioè vi rendete conto ragazzi, senza nessun tipo di base, senza niente, lei canta, posso dire più cantante di tanti altri cantanti che ci sono oggi.
1: Vabbè, quando
0: le cose vanno dette, vanno dette. Tra l'altro Fiamma, tu hai un seguito pazzesco anche sui social, sì. Cioè molto seguita, hai una, proprio una community affezionatissima.
1: Sì, sì, guarda, veramente sono tanto affezionata alle persone che mi seguono, perché mi danno proprio modo di capire che effettivamente sto facendo bene il mio lavoro. Mm-hmm. Ecco, vedo che sono veramente affezionati ai miei personaggi, poi mi seguono nel tempo, cioè non è che tu dici mi hanno vista ad esempio solo in Don Matteo, solo in Diari o in altri mm-hmm. lavori, però è proprio una community che mi porto dietro da quando ho cominciato, quindi da Diari in poi mi seguono tantissimo in tutti i lavori che faccio, e quindi sono affezionatissima, oltre al fatto che poi mi scrivono tantissimo, mi chiedono consigli. Mi regalano cose, ad esempio questo braccialetto me l'ha regalato una fan.
0: No!
1: Sì, me l'ha regalato. Tra l'altro si illumina anche al buio.
0: Che bello!
1: Bellissimo, me l'ha regalato a uno degli ultimi eventi dove sono stata invitata, e quindi appunto sono proprio super calorosi e voglio un mondo di bene a tutti quanti, che poi delle volte non mi rendo conto di quanto effettivamente, di quante siano le persone che mi seguono, mm-hmm. finché poi non mi ci ritrovo ad incontrarle, cioè quando,
0: certo.
1: Esatto, perché poi quando sono agli eventi mi rendo conto in realtà delle persone che mi vedono e che mi seguono, mm-mm. della quantità mm-mm. di persone, quindi sono fantastici.
0: Te la senti un po' addosso questa responsabilità comunque di essere un esempio positivo per i tuoi follower, magari non veicolare messaggi che potrebbero essere fraintesi,
1: sì, sì,
0: o
1: sì,
0: interpretati
1: sì.
0: male, nel senso.
1: Sì, sì, sì, no, quello assolutamente, proprio dal primo momento, ecco, da quando ho iniziato a vedere appunto che il seguito stava aumentando, mm-hmm. ho da subito sentito addosso questa responsabilità, che da una parte è una grande fortuna, ma bisogna anche starci attenti, ecco, perché è semplice perdersi, secondo me, a volte in queste cose, ci vuole molta attenzione.
0: È vero.
1: E quindi sì, sì, sì, no, ci tengo particolarmente, anzi forse è una delle cose a cui tengo di più.
0: Quanto condividi, ecco, della tua vita sui social? C'è un limite oltre il quale non vuoi condividere, ma non per una cosa contro i tuoi follower, è proprio una sorta di privacy, vuoi custodire qualcosa della tua vita che non vuoi condividere con tutti? Cioè, c'è...
1: Sì, sì, no, c'è qualcosa che non condivido, ecco. Sui social mi piace parlare molto di ciò che mi piace fare, mettermi, uh-huh. Diciamo, mostrare, no, quello che studio, quello che faccio, quindi
0: sì.
1: Il fatto che canto, che delle volte mi piace anche ballare, ovviamente che recito, pubblico del mio lavoro, magari anche cose con le mie amiche, con mia sorella, con mm-hmm. la mia sorella più grande, e con il mio papà, che anche lui è un artista, è un musicista e suona con un cantante.
0: Ok, in famiglia di artisti, quindi
1: sì,
0: abbiamo
1: sì.
0: capito.
1: Lui okay. fa proprio tournée internazionali.
0: Ma dai,
1: sì, sì, sì.
0: Beh, bravo.
1: Il chitarrista elettrico di Jeff Tate, della Jeff Tate Band.
0: Ma fighissimo,
1: sì, sì, sì.
0: Dai.
1: Però ecco, il limite, diciamo, dove arrivo è questo qui. Poi, ad esempio, della mia relazione sentimentale. Diciamo che i miei fan sanno che al momento sono fidanzata, ma non dico con chi è, che fa, che non fa, capito?
0: Vabbè, io me lo faccio dire in
1: privato, separata
0: sede. Microfoni. Adesso mi impiccio un pochino. Vabbè, io sono rimasta singola da quando ci siamo conosciute,
1: sei rimasta singola.
0: Sì. Ah, okay. Però mi fa molto piacere per te che tu ti sia fidanzata.
1: No, già ero fidanzata quando siamo visti. Però forse era la prima volta che ci vedevamo, non lo so, non ce lo siamo detto. Forse.
0: No, forse no. Però è strano perché tutte le mie amiche, è un periodo che si stanno fidanzando tutte.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Veramente l'estate,
0: sì,
1: strano,
0: sì.
1: Certo,
0: infatti,
1: non succede spesso.
0: Infatti no, invece tutte, e io mi sono rimasta così. Ah. Vabbè ragazzi, che dire.
1: Vabbè, esci con tutti loro.
0: Io il mio cane, io sto a posto con Olly.
1: Carino Olly.
0: È molto meglio di tante altre persone, ma qui la parentesi
1: potrebbe
0: allungarsi, ma la facciamo chiudere.
1: Okay.
0: Continuiamo a parlare un po' dei social, però prima andiamo un po' in musica, perché la regina della nostra radio rimane sempre la nostra musica, e adesso vi lanciamo una bella hit.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Mix Samba, Tony F e Gaia qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:16 e continuiamo a parlare con la nostra ospite di questa mattina, Fiamma Parente.
1: Ciao a tutti.
0: Rieccoci in diretta solo per i nostri ascoltatori, ma esclusiva per loro.
1: Sto scherzando.
0: Ricordiamo però il numero di telefono 334 60 45 640 perché se nel caso aveste delle domande per Fiamma, lei è qui davanti a me e vi risponde a tutte le vostre curiosità e le vostre domande.
1: A tutte le dediche.
0: Vediamo, facciamo un volo, un controllo, se qualcosa ci è arrivato. Vediamo un po', perché così in caso noi li leggiamo subito. Ecco, ci ha risposto il nostro ascoltatore di prima.
1: Davvero?
0: Io ho casa vicino al centro commerciale di Avezzano.
1: Ti ho anche visto. Magari sì, infatti l'avrò incontrato mille volte.
0: Mentre eri con le buste dello shopping, ti ha anche visto. Chi lo sa. Allora, parliamo anche di un altro progetto al quale hai preso parte proprio qui sulla Rai. Crash,
1: la storia di Matilde, sì, in cui ho interpretato Matilde.
0: La protagonista.
1: Sì.
0: Dai.
1: Sì. È una serie che parla di relazioni tossiche, diciamo che è stato bellissimo partecipare a questa serie perché ho avuto modo di dare, no, delle chiavi di, diciamo, per captare i segnali di tossicità all'interno di una relazione, che sia amicizia, che sia una relazione amorosa, perché appunto Crash parla proprio di questa ragazza, no? Che è una ragazza studiosa, intraprendente, studia a scherma, questa grande passione per la scherma, ha due migliori amiche del cuore che l'affiancano sempre, no? Che per lei sono come sorelle. Ad un certo punto si innamora di questo nuovo compagno, no? Della classe di scherma e si mettono insieme.
0: Okay.
1: E soltanto che con il tempo Marco, si chiama questo ragazzo, inizierà a
0: mostrare
1: dei primi segni di tossicità che piano piano diventano sempre più gravi, sempre più forti, sempre più evidenti anche agli occhi delle persone esterne, no? Quindi come delle amiche, degli insegnanti di scuola addirittura. E quindi vabbè, alla fine Matilde riuscirà ad uscire da questa relazione grazie all'aiuto della famiglia, delle amiche, degli insegnanti e riuscirà a ritrovare la forza in se stessa che aveva perso a causa di questo ragazzo, riuscirà a riprendersi in mano la sua vita,
0: ecco. A liberarsi da questa relazione.
1: Esatto. Ed è stato bellissimo prendere parte a questa serie, a questo progetto, perché avevo questa responsabilità, no, di raccontare questa storia. Non è stato semplice perché comunque si parla di una prima relazione, un primo amore, no? Quindi
0: certo.
1: Esatto, in questi casi, no, le emozioni sono sempre tutte fortissime, non ci si rende bene conto effettivamente di cosa è giusto e di cosa è sbagliato. E anni fa mi sono ritrovata in una situazione simile, ho avuto la fortuna di poterla in un certo senso raccontare, quindi sono stata contenta di aver ottenuto questo ruolo anche per questo, perché molto spesso quando giravo le scene mi sono ritrovata in ciò che stavo registrando, è stato vero.
0: È stato più facile forse entrare nei panni di questo personaggio rispetto di Maria, invece Don Matteo, che è una situazione molto più distante.
1: Sì, più distante da me, esatto, invece qui è stato molto vicino a me e molto spesso mi sono anche sentita come se stessi riaprendo, no, delle ferite, nel senso comunque delle cose che mi hanno scottato in questa vecchia relazione, perché io avevo l'età che aveva Matilde, quindi tornava proprio tutto.
0: Vedi?
1: Capito? E quindi molto spesso ho avuto dei momenti sul set in cui dopo aver girato la scena mi serviva tempo per riprendermi, perché effettivamente avevo tirato fuori delle cose del passato per rimetterle all'interno della serie.
0: In questo caso è più una cura per te? È più una terapia la recitazione in queste cose? Ti fa guarire dalle ferite che magari appunto hai avuto da altre situazioni?
1: Sì, è sempre stato così. Cioè, quando mi sono trovata sul set o comunque a recitare a teatro, ma ovviamente anche al cinema, in televisione, comunque recitare mi ha sempre fatto staccare la testa. cioè se pure fuori metti caso stava andando tutto quanto male, recitando stavo un po' nella mia bolla,
0: sul set.
1: Sì,
0: okay.
1: Ero protetta da tutti questi miei pensieri, è sempre stato così, sempre. Bellissimo. E sempre penso che sarà così.
0: E sì, poi sì, insomma, molto importante anche appunto questa serie nella quale eri la protagonista, Crash, ricordiamolo, sulla Rai. Su Rai Gulp è andata in onda?
1: Rai Gulp e Replay, tutta quanta pubblicata proprio interamente su Replay.
0: Quindi su Replay tuttora, volendo la possiamo, sì, recuperare, sì, perfetto.
1: Assolutamente.
0: Perché comunque è un argomento estremamente attuale, del quale va raccontato, che magari tante ragazze ci si ritrovano, magari non sanno neanche che quella situazione è,
1: sì,
0: tossica,
1: esatto,
0: che lui non dovrebbe reagire in determinati modi, non si dovrebbe fare così, non è un rapporto sano. E hai fatto benissimo, anzi, anche a raccontarlo, è una grande responsabilità, come ne parlavamo anche prima, no, verso i tuoi follower. Comunque tutte le persone che guardano quella serie hanno capito che quei determinati comportamenti sono molto sbagliati.
1: Sì, sì, sì, esatto. Ma poi ho ricevuto tantissimi messaggi di ragazze che mi ringraziavano, ho pianto tantissimo per questa serie, sei stata bravissima, io mi sono ritrovata in questa situazione, mi ha aiutato moltissimo, e questa è stata la cosa più bella di questo progetto, cioè che veramente sono riuscita a farmi comprendere dalle ragazze, dal pubblico, ecco, e che sono riuscite ad uscire da determinate situazioni anche grazie all'aiuto di questa serie, perché comunque ti fa riflettere davvero.
0: Mm-mm.
1: Cioè, una volta che l'hai guardata e spegni la televisione, ti rimane quella cosa che pensi a ciò che magari stai vivendo nella tua realtà.
0: No. Sì, sì, sì, assolutamente.
1: E quindi sì, e poi è molto importante, appunto, come dicevi prima, raccontare e parlare di questo argomento, perché è molto più comune di quanto pensiamo, in realtà.
0: Mm-mm.
1: Sempre di più, sempre di più. Magari si associa al mondo dei più grandi, no? La relazione tossica, comunque.
0: Sì, può succedere.
1: I problemi nella relazione, ma non è così.
0: Può succedere anche, insomma, nell'età dell'adolescenza, che poi è estremamente delicata. Ne stavamo parlando prima con i nostri ascoltatori, perché c'è la Francia che tramite una legge ha approvato il fatto che vieta ai minori di 15 anni di avere i social. Tu, Fio, che ne pensi di questa cosa? Cioè, sei pro o sei contro?
1: Allora, io ho iniziato ad utilizzare i social da piccola, diciamo, comunque frequentavo le scuole medie, uh-huh, quindi ero piccola, ecco. Secondo me dipende sempre dalla maniera in cui vengono utilizzati, perché possono essere proprio un'arma a doppio taglio, cioè possono essere un modo per farsi conoscere, per mettersi in gioco, per far vedere, no, al mondo ciò che sai fare, ciò che vuoi fare, che cosa vuoi diventare, un modo per arricchirsi, per acculturarsi, perché ormai su internet troviamo di tutto, di tutti,
0: sì,
1: i generi, di tutti i tipi, cioè qualsiasi cosa vuoi imparare a fare puoi farlo tramite internet, tramite video, tramite tutto, quindi in questo senso è una grande fortuna. Se vengono utilizzati nel modo sbagliato, finisci secondo me in qualcosa che poi è anche difficile da mandare via.
0: Mm-mm.
1: Sì, perché insomma magari finisci in un loop di cose brutte, quindi ecco, bisogna starci attenti. Secondo me poi quando si è molto piccoli bisogna sempre essere affiancati dai genitori in queste cose, cioè non dico controllare in maniera ossessiva, però comunque stare attenti alla maniera
0: essere
1: in cui
0: presenti,
1: utilizzano i figli social, perché
0: sì,
1: è fondamentale, quindi sì, penso assolutamente che siano un'arma a doppio taglio.
0: Anch'io, l'abbiamo detto prima con i nostri ascoltatori, secondo me vietare è sbagliato, non è la strada giusta, quella vincente che ti porta a essere più responsabile verso queste piattaforme,
1: sì,
0: è istruire i ragazzi nel modo più positivo possibile verso l'utilizzo responsabile e giusto di queste piattaforme.
1: Sì, esatto, educare proprio, sì sì sì,
0: è giusto.
1: Sono d'accordo.
0: E credo che anche personaggi come voi possano aiutare tantissimo questa fascia d'età, poi soprattutto che è facilmente influenzabile,
1: esatto,
0: da energie negative, chiamiamole così.
1: Esatto, sì sì sì, questo, sì, sì, sì, sono super d'accordo, esatto, infatti bisogna utilizzarli nella maniera corretta. Ci sono ormai tantissimi personaggi che grazie ai social hanno costruito un impero, possiamo,
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, ha voglia.
1: Nel senso, in questo modo usarli è soltanto giusto. però bisogna starci dietro nel modo corretto, sì.
0: c'è un limite. Torniamo un po' alla dimensione più serie TV e cinema, perché fa entrambe le cose ed è sì. pazzesco. Questa è una domanda un po' così, un po' spicy, un po' piccante, ma niente di che. Visto che adesso stanno uscendo tantissimi film nel mese di luglio, uno tra i quali L'Odissea di Christopher sì. Nolan, dove hanno messo un po' di personaggi un po' molto diversi dalle caratteristiche con le quali invece il poeta dell'Odissea ha descritto questi personaggi principali. Ad esempio, il fatto che Elena, la regina di Sparta, fosse nera. Tu che ne pensi? Cioè, queste trasformazioni, è più un politicamente corretto in maniera superficiale, o è giusto che insomma ci siano nuove interpretazioni di questi personaggi?
1: Beh, allora, secondo me per il momento storico che stiamo vivendo, diciamo che il cinema e la televisione in generale, comunque tutti i prodotti che noi vediamo sugli schermi, si stanno evolvendo in maniera spaventosa. Ecco, cioè, si è molto più aperti mentalmente, no? Si vede anche da ciò che vediamo, quindi io sono pro, ecco, a questo fatto che mi stai chiedendo, e come è stato anche tempo fa, diciamo, per altri film, mi sembra
0: è già successo.
1: Ecco, e sono stati tutti quanti grandissimi successi, quindi sono super pro, anche perché in questo modo si dà modo, no, anche a ovviamente, diciamo, a scoprire, si dà modo di far lavorare anche casomai dei nuovi talenti, dei grandi talenti che escono fuori, e quindi si dà l'occasione ovviamente di metterli in mostra al di là delle caratteristiche fisiche.
0: Questo è vero. Io mi trovo un po' nel via di mezzo, che secondo me è anche una mossa di marketing per far parlare di più del film, per insomma lanciarlo, per farlo andare più in hype possibile.
1: No, sono d'accordo in questo, sì.
0: Poi vabbè, ovviamente, ma se sono bravi, a prescindere, l'interpretazione funziona, può
1: esatto,
0: funzionare.
1: Esatto, quello che dico, capito, cioè se l'attrice, se l'attore è bravissimo, bravissima,
0: funziona, non a prescindere.
1: Esatto, non ci faccio tanto caso, capito?
0: No. Quello è vero, un po' un mix. Abbiamo visto anche con altri progetti che sono usciti l'anno scorso, mi sembra, o due anni fa. C'è una grandissima mossa di marketing dietro tutte queste scelte. Però vabbè, con la danza come te la cavi? Abbiamo capito che sai cantare benissimo. Ballare?
1: Danza, allora, io ho studiato per moltissimi anni danza. Ho studiato danza classica per 7 anni quando ero piccolina, e poi con il fatto che ho studiato musical, ho studiato anche tip tap, poi mi sono cimentata anche nello stile del caraibico.
0: Fantastico.
1: Hip hop moderno, sì, no, allora ballare mi piace molto.
0: Movimento di bacino ce l'abbiamo.
1: Okay.
0: Perfetto, quindi, perché ti voglio far ballare una cosa. Tutti i miei ospiti devono fare questo balletto. Sei pronta?
1: Vai, dimmi.
0: Lo facciamo off camera, off microfoni, off tutto, nel backstage.
1: Certo,
0: perché arriva un grande protagonista di quest'anno a livello musicale, e ti voglio far provare il balletto.
1: Vai, certo.
0: Salda Vinci, per sempre sì.

0: che belle queste ragazze. Infatti qui in studio ce ne avete due che sono più belle dell'altra.
1: Esatto, bellissime.
0: Sono le 9.37, noi siamo tornate in diretta qui con Fiamma Parente e ragazzi l'ho fatta ballare, eh?
1: Ce l'abbiamo... Sì, abbiamo fatto il balletto. È venuto bene, eh?
0: È venuto benissimo. Stupendo, che scherzi, adesso lo pubblichiamo col terzo braccio, vado a pubblicare le cose sui social. Esatto. Oddio. Però vabbè, è venuto molto carino, abbiamo coinvolto anche Fiamma in questa nostra pazzia, follia di balletti. Tra l'altro però devo impararne un'altra di coreografia, perché sennò voi siete avvantaggiati che venite
1: e già sappiamo che
0: esatto,
1: tu farai quella.
0: Già programmati. Devo
1: adesso devi inventare, cioè devi trovare un altro per fare la sorpresa.
0: Brava, esatto.
1: Oppure ogni volta devi cambiarlo, ancora peggio, no?
0: No, ogni volta no,
1: ogni ospite non si aspetta che cosa ma io
0: posso dire che io non sono una grande amante di questi balletti che si fanno sui social, perché a parte io non sono capace, cioè
1: sei un po' boomer,
0: giusto...
1: in questo
0: no, aspetta.
1: Non ci allarghiamo.
0: Boomer, no, a parte, no. No, a parte gli scherzi, ma guarda che la boomer eri te,
1: è vero, io sono super boomer perché metto la faccina storta che ride.
0: No, la usi ancora?
1: Certo.
0: No, per favore,
1: ma io uso quella, uso punti esclamativi, cioè tutte cose da boomer.
0: No,
1: te lo giuro.
0: No, basta,
1: smettila.
0: Perché vai la faccina poi addirittura storta, che è ancora peggio,
1: indica proprio che sto morendo dalle risate, capito? Ma cioè, perché comunque quella dritta è tranquilla, cioè ride ma in modo
0: composto,
1: tipo invece quella là è proprio cioè proprio ridi tantissimo.
0: Ma devi scrivere
1: esatto,
0: H-H,
1: maiuscolo,
0: così si capisce l'enfasi della risata. Esatto.
1: No, però quella storta che ride, cioè fa ridere. Io se la vedo pure che me la inviano, che la mandano a me fa ridere, quindi metto quella.
0: Le mie amiche hanno paura a mandarmi quelle emoji, non me la mandano più.
1: Ah, perché tu t'arrabbi?
0: Se le prendo in giro, gli dico scusa ma... che sei mio padre che mi risponde una faccina che ride storta.
1: Una volta me l'hanno detto, mi hanno detto ma perché mandi questa faccina, la usa mio padre.
0: capito, è un po' stile boomer. Preferisci sempre le chiamate, i messaggi? Siamo sempre
1: sì con suoneria al massimo,
0: cioè suoneria al massimo,
1: sì. Io... e videochiamate, io videochiamo sempre per qualsiasi cosa.
0: Allora, le videochiamate sono stupende, le faccio anch'io, tipo la sera arrivando a addormentarmi con la mia amica li faccio un recap della giornata. Tutto spesso faccio così, però le chiamate rimangono un grandissimo no, e soprattutto il silenzio. Io ho perennemente il silenzioso al telefono.
1: No, io no, zero. Io ho la suoneria al massimo. Cioè la gente che sta vicino a me si spaventa se squilla il telefono.
0: No,
1: adesso che siamo in radio ce l'ho silenziato.
0: Vabbè, perché adesso dobbiamo stare in trasmissione, sì. No, penso che appena varchi la soglia della porta della radio
1: metto la suoneria.
0: Ma perché è tutto volume?
1: Perché se mi arriva una chiamata importante ho paura di non sentirla, capito?
0: Non c'è la vibrazione?
1: Ma se non la sento, metti caso poggio il telefono a una parte, su una parte, che ne so.
0: Sì, io la sento anche se poggio il telefono sul tavolo, no?
1: Sì, però se sto in un'altra stanza...
0: Ah vabbè, io lo porto, io è tipo la mia ombra, è tipo, ce l'ho sempre in mano.
1: Ah ok.
0: Sempre, l'estensione della mia mano, il telefono.
1: Due mani in un braccio.
0: Perché ho paura che se mi chiama qualcuno, poi magari non riesco a rispondere subito, e qui il telefono è sempre, anche in bagno me lo porto.
1: Ah vabbè, sì, ci sta.
0: Quindi praticamente vibrazione. Comunque torniamo sempre all'argomento centrale di oggi, ossia serie TV e cinema, perché abbiamo qui Fiamma che è una grandissima attrice, ha preso parte a tanti progetti. Infatti parliamo di un altro progetto che non è ancora uscito, non vogliamo spoilerare nulla, è il tuo ultimo film. Però magari ecco, qui hai vestito i panni di un personaggio ancora diverso. È stato più difficile o hai avuto più connessioni con quest'altro personaggio?
1: No, è stato difficile. È stato difficile perché è stato il mio primo film da protagonista. E il ruolo era un ruolo molto profondo, molto, molto difficile da interpretare, e soprattutto è stato complicato, diciamo, nella prima settimana, nei primi giorni di lavorazione più che altro. Poi dopo ho preso il via, anche sentendo la connessione comunque con il regista, con l'altro attore che era il protagonista insieme a me, e quindi piano piano insomma mi sono sentita sempre di più questo personaggio che ho interpretato. Però all'inizio è stato complicato perché Celeste si chiama questo mio personaggio che ho interpretato, aveva una vita totalmente diversa da la 17enne che ero io. Quindi era un personaggio che aveva 17 anni, ma una vita totalmente diversa, super drammatica rispetto a quella che stavo vivendo, e quindi è stato difficile entrare in tutto questo mood, in tutta questa in quella
0: atmosfera,
1: vita,
0: sì, molto diversa
1: nella vita che viveva lei. E tant'è vero che però dopo, una volta esserci entrata, quindi una volta che c'ero dentro in questo personaggio, è stato difficile uscirne. Perché poi io ho girato questo film a Napoli e sono stata per tutto il tempo della lavorazione giù a Napoli, non sono tornata per niente a casa mai.
0: Ah, okay.
1: Non sono tornata a casa.
0: Quanti mesi hai il cielo?
1: Da metà ottobre a l'inizio di dicembre
0: 2025?
1: 2023.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: E non sono tornata mai a casa per tutto il tempo della lavorazione. Quindi quando sono tornata su ad Avezzano, mm-hmm, a casa, è stato strano riprendere il contatto con la realtà, nel senso che comunque ormai mi sentivo davvero Celeste, cioè io non ero più Fiamma, capito?
0: Hai perso,
1: sì, nel senso, tutta quella vita che vivevo io mi sentivo come se ormai non mi appartenesse, perché ormai ero, mi sentivo proprio in modo diverso davvero. Poi piano piano, cominciando di nuovo ad avere le mie abitudini anche con le persone che frequentavo, le mie amiche eccetera eccetera, poi piano piano diciamo che sono tornata ad essere quella che ero. Ma non è stato facile, ci è voluto del tempo, me lo ricorderò sempre, però è stato bello anche per questo, perché ho capito che sono stata in grado di essere entrata così tanto in un personaggio totalmente distante da me,
0: quasi da dimenticare la tua personalità.
1: Sì.
0: È stato questo il personaggio che ti ha fatto crescere sia a livello professionale ma anche a livello personale di più rispetto agli altri che hai interpretato?
1: Allora sì, perché comunque questo personaggio l'ho interpretato in un momento della mia vita in cui comunque ero ancora molto, cioè ero un adolescente, avevo 17 anni e il personaggio era super maturo rispetto all'età che aveva, quindi
0: okay,
1: mi sono trovata a vivere una realtà difficile da affrontare, e non era stata difficile da affrontare a livello del personaggio, ma siccome mi sentivo proprio moltissimo nei panni di questa ragazza, ormai era come se la stessi vivendo io questa difficoltà. Cioè davvero tutte le lacrime, tutte le emozioni che ho raccontato in quel film sono state tutte vere, capito? E quindi mi ha fatto crescere tantissimo artisticamente, perché sono sicura che tante delle cose che so fare adesso le so fare grazie a questo personaggio, a questa esperienza lavorativa, ma poi soprattutto umanamente mi ha dato molto, perché tanti valori, tante idee, no, che ho adesso io, tanti pensieri li ho coltivati grazie a questa esperienza.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: assolutamente. Poi anche tutte le altre ovviamente sono state formative a livello professionale e anche a livello umano mio, assolutamente, perché la cosa bella di questo lavoro è che ogni esperienza è diversa dall'altra, conosci sempre nuove persone, sempre, e quindi ogni persona che incontri, che conosci, ti dà qualcosa.
0: Mm-mm.
1: E anche il personaggio, perché poi non sei più tu,
0: no,
1: sei,
0: certo,
1: sei chi interpreti, e quindi tutti i ruoli che ho interpretato mi hanno dato qualcosa, però quell'esperienza è stata particolarmente toccante per me.
0: Celeste, in questo caso, che è la protagonista di questo film, è una storia un po' thriller, è una storia tranquilla?
1: Possiamo dire che è un thriller psicologico, comunque sul genere del dramma, una storia drammatica, molto drammatica.
0: Ok, sì, ok, ok, ok, ok. E diciamo, questo personaggio era molto diverso dagli altri che hai interpretato. C'è un altro ruolo che vorresti magari interpretare che non hai ancora vissuto, non hai ancora avuto modo di prendere,
1: sì,
0: parte?
1: Sì, sì, sì, ce ne sono tanti. Te ne posso dire due. Mi piacerebbe tantissimo interpretare la, non so come dire, forse la bad girl della situazione, cioè, capito? La ragazza quella tosta.
0: Okay. Ah, ok, sì, sì, sì, sì, sì, un po' di baddie girl.
1: Esatto, una baddie.
0: Che aspetta, facciamo una traduzione per gli ascoltatori che magari, esatto, non sanno cosa significa essere una baddie. È un termine che ha lanciato Anna Pepe, la cantante.
1: Esatto.
0: Significa essere, sì, un po' la cattiva ragazza, quella tosta.
1: Sì, quella che non si fa mettere i piedi in testa.
0: Ok,
1: che,
0: sì, sì, sì.
1: Insomma,
0: affronta le situazioni,
1: le sue idee.
0: Sì,
1: sì, sì. Esatto,
0: okay,
1: esatto. Comunque mi piacerebbe fare interpretare un personaggio del genere, oppure interpretare, che ne so, il personaggio tipo, che ne so, la reginetta della scuola, capito? Questi personaggi qua. Altrimenti un altro che ti posso dire è tipo, che ne so, la ragazza un po' più goffetta, capito? Un po' più a macchietta. Cioè che ha questo umorismo qua, ecco, mi piacerebbe.
0: Ok.
1: Questo è un altro tipo di personaggio che mi piacerebbe interpretare. E l'altra cosa che ti posso dire è che mi piacerebbe tantissimo recitare in un giallo. Cioè una cosa tipo crime, capito?
0: Horror.
1: No, crime, proprio tipo poliziesco, queste cose qua.
0: Ah, va bene.
1: Bello,
0: sì.
1: Questo è uno dei miei dream roll, uno dei miei sogni.
0: Noi te l'auguriamo di poterci riuscire, e la radio porta molta fortuna, quindi io non dico niente per scaramanzia, però porta molta fortuna.
1: Ah, ottimo, dai, speriamo.
0: Continuiamo un po' a ballare con le good vibes, perché tra poco torniamo e continuiamo a parlare della carriera pazzesca di Fiamma, e però nel frattempo arriva Baby K con Tuca Macarena. Anche questo si presterebbe a un balletto.
1: Pensiamoci. Dai.
0: Poi ci pensiamo. Però non lo so quanto potrà venire figo. Vabbè, ci proviamo.
1: Ci proviamo.

0: Mattina Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sei bello. Io questa canzone la dedico interamente a Fiamma.
1: E allora io la dedico a te.
0: Bellissimissimissima.
1: No, tu dai, ce la dedichiamo a Vicenza.
0: Dai, abbiamo tra l'altro anche pubblicato il nostro fantastico balletto.
1: Ah, infatti, ragazzi, andatelo tutti a vedere adesso, all'istante, perché siamo state bravissime.
0: Speriamo che vi possa piacere. Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio che è un po' lungo, quindi leggiamolo subito. Buongiorno a tutti. Ciao Fiamma, sono Martina. Non so se ti ricordi di me. Ho una domanda. Tornando indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto allo stesso modo o cambieresti il modo in cui l'hai fatto? E inoltre, la te di qualche anno fa si sarebbe mai aspettata tutto questo amore da parte del pubblico e come lo vivi? Grazie mille e buona giornata. Ciao Martina.
1: Allora, prima di tutto, ciao Marti, grazie per questo splendido messaggio. Comunque è certo che mi ricordo di te, ho capito benissimo chi sei, me la ricordo questa ragazza.
0: Brava, brava, giusto.
1: Sì, sì, sì. Com'era la prima domanda?
0: Come rifaresti tutto quello che hai fatto nel modo in cui l'hai fatto?
1: Allora, sì, perché credo di aver fatto le scelte giuste finora. Però ecco, forse mi vivrei in maniera diversa, in modo più sereno, alcuni momenti sul set in cui invece casomai avevo paranoie, timori, eccetera, in cui sono stata comunque con l'ansia forte. E quindi sarà un po' perché sentivo, appunto, ho sempre sentito questa responsabilità, no? Del mio lavoro, eccetera, da così piccola. Quindi forse a cose fatte, ecco, adesso ti direi che mi vivrei alcuni momenti diversamente
0: e, con più leggerezza,
1: con
0: forse.
1: Più leggerezza, o comunque con più tranquillità, non leggerezza, comunque con la responsabilità ma in maniera più tranquilla. E poi l'altra domanda era se
0: era troppo lungo il messaggio.
1: Ah, se qualche anno fa
0: come ti vivi il pubblico?
1: Ah, come mi vivo il pubblico
0: sei,
1: adesso?
0: Sì. Ti saresti mai aspettato tutto questo amore?
1: Ok, allora qualche anno fa sicuramente non mi aspettavo tutto questo, nel senso che è tutto molto grande, tutto così assurdo, no? Soprattutto all'inizio è stato tutto così assurdo. Poi ogni esperienza è sempre una grandissima ricchezza per me. E quindi però anni fa non me lo sarei mai aspettato ed è stato bellissimo, è stato emozionante, è stato anche tutto molto forte e di impatto. Infatti molto spesso, anche tuttora, mi è successo dopo Don Matteo, ci sono stati momenti in cui era tutto così grande, così forte, tutto così pieno, assurdo, che poi sono stata male dentro, perché ho detto, se quando poi un giorno, metti caso, se dovesse essere che un giorno tutto questo non ci sarà, cioè sto male, capito? Quindi non è semplice gestire queste emozioni così forte. E poi, come mi vivo il pubblico, cerco di vivermelo nella maniera più serena possibile e spero di riuscire sempre a trasmettervi tutto ciò che per me è importante trasmettere attraverso i miei personaggi. E ovviamente tutti voi siete la mia forza, perché riesco, tramite i vostri messaggi, il vostro affetto, il vostro sostegno, proprio a capire che effettivamente il mio lavoro lo sto facendo nella maniera giusta e che i miei personaggi vi lasciano davvero qualcosa che vi rimane. E quindi vi voglio un mondo di bene,
0: ecco. Hai detto delle cose bellissime, brava, complimenti, hai tutta la mia
1: verità,
0: stima, hai tutta la mia
1: verità.
0: Stima, assolutamente. Siamo arrivati proprio alle battute finali, perché sono 9:59, quindi io devo fare per forza di cosa questa. Tutta italiana, la musica finale, lo so. Ho visto un po' di tristezza negli occhi di Fiamma.
1: Ah, quindi siamo ancora in diretta in questo momento?
0: Sì, okay, sì, okay. Sì, siamo ancora
1: sì,
0: in diretta.
1: No, ragazzi, davvero, cioè, è stata proprio una bellissima mattinata. È stato bellissimo chiacchierare con voi e
0: grazie
1: riparlare
0: mille.
1: Con te, Chiara, veramente.
0: Ti aspetto prestissimo però qui in studio,
1: sì,
0: torna
1: sì,
0: presto, torna
1: assolutamente.
0: Presto.
1: Assolutamente, ci rivedremo.
0: Spero che insomma ti sei trovata bene e torna quando vuoi, veramente, tanto questa è casa tua, lo sai, insomma. Un grazie speciale a voi, carissimi ascoltatori, che ci seguite ogni mattina, vi sintonizzate sulla nostra radio preferita, ovviamente anche quella di Fiamma, ormai è diventata la nostra radio preferita. Grazie infinite, ragazzi, anche per i vostri messaggi, il fatto che interagite sempre, sempre, sempre con me, come sempre io vi dico che poi il nostro è un appuntamento quotidiano, infatti per questo ci risentiamo proprio domani qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.

L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interessi alla vita.

tutta la terra si avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stasera. Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma no mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, in 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marracash in 19ª posizione.

entri invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia. Questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi, c'è Ippi Yaho, Perché anche no, il country pop di J-Ax.

mondiale in 13ª posizione, Wild Girl Vastet di Hanna, è una radiodetta di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: la vita dove va, a baciarsi dentro i vicoli, drammi di felicità, da ballare mais toujours très chic, mamma mia, che male.
1: Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 10, Rai Radio 14 italiana. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
5: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa, siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre l'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro, quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane. Abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate, non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il primo maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In settima posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale e sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale, lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana. Adesso Riscusa lo sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me? Eh sì, sarà sempre così.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: tutta italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Rai Radio tutta italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

che molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma No Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Tony La Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

E troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione, grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Italia.
1: È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nei prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

In forte discesa invece questa settimana una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone diciamo da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax.

sale in 13ª posizione Wild Girl Vastet di Anna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna. Can't

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Sud Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: noi.
1: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma non mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa. È un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

E troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi è Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1° maggio e dal 1° maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni, una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone diciamo da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2, 3.

mondiale in 13ª posizione, Wild Girl Vast di Hanna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

0: due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti, in questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Sud Italiana anche la top 10 e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa a tra poco con la top 10.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: incredibile dichiarazione. La Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marco.
1: Sembrerebbe che possa vivere...
2: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo, convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più,

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana, le nostre note.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante!

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente è il 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una Lancia Tema parcheggiata in Via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio in Somalia rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. Primo novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994, il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico. E il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui su L'Unica Tutta Italiana.

stato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.